Finisce proprio così. Queen, One Vision, 1985, l'anno esatto di questa canzone dei Queen. Ciao Easy Rocker, buongiorno. Mezzogiorno e 5 minuti per l'esattezza, ed è giovedì 11 giugno, una data importante per chi ancora insomma ama guardare il calcio. Lo so, non abbiamo la nostra nazionale di calcio ai mondiali, però oggi ufficialmente parte il mondiale di calcio. E poi magari per qualcun altro sarà una data importante per altri motivi ben più personali, però insomma anche noi uno sguardo da quelle parti glielo daremo, più che altro per le curiosità che sono legate a questi mondiali, che sono veramente, cioè ogni giorno vieni a sapere delle cose veramente assurde. Va bene, sono Domi Grande, questo appuntamento si chiama The Spaghetti Accident, è il programma che ci vedrà insieme da qui alle 14, come sempre un po' di aggiornamenti sul mondo del rock, qualche pezzo nuovo da ascoltare, da condividere, e Alanis Morissette che arriva con Everything. Thank you.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Alubomat, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomat.si.
2: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
0: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it. All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 24 giugno, ogni 15.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
7: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
9: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.

0: una notte di puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate, il live, la piazza, adrenalina e libertà, fino all'ultimo riff. Rock out.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Un pezzo dei Ramones, Joy Ramone. Intanto mezzogiorno è passato da 22 minuti, siete con Domi Grande qui su Radio Easy Rock e con la musica nuova, cioè almeno un singolo nuovo, un pezzo nuovo per una ragazza giovane ma davvero molto talentuosa che si chiama Violet Grohl. Allora, ci capita spesso ultimamente insomma di parlare di lei perché è uscito da poco il nuovo album il 29 maggio, album tra l'altro che incuriosiva molti perché sai, sei comunque la figlia di un personaggio famoso e molti hanno gli occhi puntati per vedere se fa bene, fa male, se è veramente solo una figlia d'arte. No, lei è una figlia d'arte, ma nel senso bello, positivo del termine, perché ha acquisito un bel talento, anche se ha voluto fare le cose a modo suo e l'ha detto in ogni occasione possibile e immaginabile. Questa è Violet Grohl con Bug in the Cake, nuovo pezzo. Tra l'altro il suo tour sta andando benissimo, la porta in giro tra Stati Uniti, Regno Unito ed Europa e di giorno in giorno si aggiungono date perché insomma vogliono sentirla live.

Mr. Lou Reed, che poi ha fatto una vita sciamannata per i primi anni e poi ha incontrato il Tai Chi. E sì, la disciplina orientale, il Tai Chi, e ne era diventato talmente fan da praticarlo praticamente tutti i santi giorni e ad andare in tour, pensate, con il suo maestro dei Tai Chi, che lo accompagnava dappertutto, per cui prima faceva tutti gli esercizi e poi puntualmente andava sul palco. Vabbè, c'era Lou Reed, mi è venuta in mente questa cosa. Intanto ascoltiamo anche i Black Keys, che voglio sottolineare tornano in Italia anche quest'anno, tornano ad esibirsi dopo i due concerti dell'anno scorso, questa volta con il loro tour Peaches and Cream all'Alcatraz di Milano il 10 di settembre, quindi mi arrivano praticamente proprio verso la fine dell'estate. Il loro nuovo album Peaches è appena uscito, a maggio 14° album, sappiate che dentro ci sono pezzi come questo, ma come ha detto Dan Auerbach è il loro disco più naturale, quello più naturale dal loro debutto, quello con i suoni in cui credono di più, viscerali, grezzi. Questa è Where the Smoke, There's Fire.

0: fanno cantare quasi le loro chitarre i Black Keys in questo pezzo, o no?
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Glorious di Andreas Johnson. È stato un grande successo, l'unico che ricordiamo di questo artista, però l'importante è soprattutto il titolo Glorioso, che è quello che si sta prospettando questo mondiale di calcio che inizia oggi, dal punto di vista soprattutto dei numeri, perché non sappiamo ancora come se la caveranno le varie squadre. Fischio d'inizio per noi in Italia, visto il fuso orario, le 21, con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che si gioca in uno stadio iconico che è l'Azteca di Città del Messico. Lì saranno le 13 ora locale. Sarà leggermente caldo, vorrei sottolineare, vista la latitudine. Comunque i numeri sono importanti, si parla di 48 squadre, il più grande mondiale dal punto di vista anche economico, sembra che smuoverà un business da 300 miliardi di dollari, 1248 i calciatori in campo, durata 39 giorni. Non è mai durato così tanto un mondiale, veramente tanto. Poi 104 partite distribuite in 16 città, ricordiamo che è spalmato in tre nazioni, Stati Uniti, Canada e Messico. Poi c'è anche qualcosa di tecnico da ricordare, che ad esempio Cristiano Ronaldo è il giocatore più anziano presente al torneo e Lionel Messi, anche lui, insieme tutti e due raggiungono il traguardo storico della sesta partecipazione mondiale. Mamma mia, è vero, hanno due carriere straordinarie che possiamo dire di questi ultra palloni d'oro che sono appunto Ronaldo e Messi. Poi la curiosità sono le squadre minore e debuttanti che si sono aggiudicate la partecipazione ai mondiali. C'è l'Uzbekistan, che comunque è allenata da Fabio Cannavaro, la Giordania, Capoverde e Curaçao. Io, sappiatelo, tifo Curaçao, questo piccolo paese caraibico, una rosa di 25 giocatori, cioè quindi proprio l'esordio ai mondiali di questo piccolo gioiellino di paese. Vabbè, tanto li buttano fuori subito, però io voto Curaçao. Death Cab for QT.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
8: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età, a soli 30 minuti da Trieste.
7: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda!
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
7: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

La signora Patti Smith compie 80 anni alla fine di questo 2026, festeggerà in Italia con un concerto speciale al Circo Massimo a Roma. Lei 80 anni, gli Stones sappiamo che di anni, insomma, sono quelli, se non qualcuno in più, 81-82. Ed è per questo che, insomma, a me non ha sorpreso poi tanto la scelta del videoclip che accompagna l'ultima canzone In The Stars, dove è stata utilizzata la tecnologia deepfake, per cui loro sembrano ringiovaniti nell'aspetto agli anni 70. Quindi più di qualcuno ha criticato, chi l'ha visto dice no, ma non si fa sta roba, però poi alla fine, pensandoci bene, ci può stare. Chiariamo subito che il regista, per rendere credibili i movimenti, la postura, le espressioni corporee, la presenza scenica di proprio degli Stones, in realtà in produzione ha utilizzato degli attori veri, proprio dei performer, e poi digitalmente, attraverso appunto la tecnologia, ha ritoccato. Però insomma, ci sono delle figure, delle persone umane, non sono proprio tutti creati con l'intelligenza artificiale o deepfake. Poi per quanto riguarda il video, immancabilmente c'è una bellissima ragazza, perché dimmi te se non c'è un video degli Stones in cui non c'è una personaggia iper sexy. In questo In The Stars c'è una bravissima attrice che si chiama Odessa Azion, e quindi insomma, se ve lo siete perso e gli date un'occhiata, è comunque curioso questa, insomma, questo video, questa nuova costruzione. Rolling Stones a Radio Easy Rock.

0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
1: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
3: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 24 giugno, ogni 15

0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Alubona, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubona.si.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
8: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
11: We Play Monfalcone. Il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Me lo ricordo perfettamente quando era arrivato questo singolo un bel po' di tempo fa ormai in radio, e io l'ho ascoltato e ho detto ma cos'è sta bomba? Ma fammelo mettere subito. Ed erano loro sta bomba, gli Oasis, quelli di Acquiesce, con cui abbiamo iniziato la Highway to Rock di oggi, giovedì, meine Damen und Herren, l'11 del mese di giugno 2026. Sono le 16 da 5 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini, saremo insieme fino alle 19. Se volete c'è anche il 388-893-6699 per mettervi in contatto con noi, altrimenti c'è la strada, quella che faremo insieme, quella che vi aspetta, la nostra Highway to Rock, dove adesso andiamo in Galles a incontrare loro, The Stereophonics, e questo pezzo del 2005, Duck.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
3: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
4: La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
5: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
4: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
4: A Monfalcone e a Trieste.
7: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
8: Fino al 24 giugno.

0: gusto per scegliere Selex.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sono

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
3: Sono

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Attenzione sempre sulla A4 Venezia Trieste al vento forte tra Re di Puglia e Sistiana. Questa notte, dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, sulla A57 nel tratto di competenza CAB, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Deviazioni del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Dandy Warhols, la loro Bohemian Like You qui su Radio Easy Rock alle 16 da 21 minuti. Buon giovedì pomeriggio, cari Easy Rocker. C'è Matt Bellamy dei Muse che sta andando ovunque, ovunque. Ma sì, perché deve promuovere naturalmente il nuovo album The Wall Signal, che arriverà a breve e che soprattutto loro hanno già promosso nei modi più strani, lanciando tablet sullo spazio, facendo delle cose assurde, eccetera eccetera. E lui però in una recentissima intervista ha detto una cosa che mi è piaciuta un sacco, e cioè ha detto: è stato quasi automatico, facilissimo scrivere tutti i brani dell'album. È come se stessero solo aspettando di essere buttati su carta e su pentagramma. Non solo, ma dice anche: era davvero un sacco di tempo che non provavo questa cosa, e quindi ho deciso poi alla fine di dar seguito a tutto quello che era dentro di me, e non vedo l'ora anche di tornare sul palco con i soliti grandi show, naturalmente, a cui i Muse ci hanno abituato da un po' di tempo a questa parte. E allora noi ce li ascoltiamo, Matt Bellamy con i suoi Muse, nuovo singolo Cryogen.

In Canada a trovare Simple Plan, quelli di Welcome to My Life, era il 2004. In Texas però adesso, dove si sono formati nel 2015 Culture Wars, nel 2017 sono usciti con quello che era il loro primo EP, poi una serie di singoli, adesso finalmente un nuovo album. Questa è la loro Don't

0: La title track del nuovo album dei Culture Wars si chiama Don't Speak.
1: Radio Easy Rock.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 €. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Chumbawamba, la loro Top Thumping alle 16 trascorse da 40 minuti in questo giovedì pomeriggio che ci vede insieme come sempre fino alle 19. Oh, grande festa, festona, ricchi premi e cotillon a casa dei Red Hot Chili Peppers, perché Anthony Kiedis e Flea hanno già confermato da mo questo inizio delle sessioni di registrazione per il disco inedito, ma adesso finalmente c'è anche qualche indiscrezione, perché loro hanno detto che insomma le sonorità saranno un po' sperimentali. L'impronta, attenzione, sarà più funk di Californication, tanta roba, e più strana di Stadium Arcadium. Mi piace, già mi piace, io già mi vedo lì, hai capito? Uscirà entro la fine del 2026, quindi insomma non ci resta che aspettare e avere fiducia, perché loro arriveranno. Intanto prima passano di qui.

0: impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. ITS Life

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 24 giugno, ogni

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
3: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Cinema Club, What You Know, qui su Radio Easy Rock. Ma la nostra Highway to Rock adesso si sposta da loro. Finalmente sono tornati, sì signore, gli Editors, nuovo singolo per loro in attesa dell'album Call It In.

conturbante. Steven Tyler con i suoi Aerosmith e Pink. Io questa l'ho vista cantata dal vivo da lui e naturalmente ci aveva addosso questo boa di struzzo. Gli stava benissimo. Tutto rosa shocking, gli stava veramente molto ma molto bene, con questo capello che fa invidia secondo me a tutti i parrucchieri di todo il mondo. Sta di fatto che davvero era un bel vedere e naturalmente anche un bel sentire. Oh,

0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta K Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta K Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
8: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
9: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
10: Fino al 24 giugno, ogni 15 euro di prodotti Selex ottieni un buono sconto da 5 euro, utilizzabile dal 25 giugno all'8 luglio su una spesa di almeno 40 euro.
9: È il momento giusto per scegliere Selex.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
13: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
14: Radio Easy Rock, viabilità.
15: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buon pomeriggio, segnalo per incidente con mezzi pesanti coinvolti code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste a causa di questo incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre sulla A4 Venezia Trieste ma in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. Vi anticipo che nella notte di domani, venerdì 12 giugno dalle 21 fino alle 6 del mattino di sabato 13 giugno verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ladies and gentlemen, the Led Zeppelin Living Loving Mad qui su Radio Easy Rock in una Highway to Rock che continua spedita fino alle 19. Qualche giorno fa, fine maggio, Robert Plant è tornato in televisione, è stato ospite dell'ultima puntata del famoso Late Show di Stephen Colbert. Lì è andato con la sua nuova band che si chiama Saving Grace, fanno tutt'altro, cioè un'altra roba, voglio dire, un po' folk, molto celtico, no? Quelle cose un po' sofisticate, in cui secondo me Robert Plant si trova perfettamente a suo agio. Però Stephen Colbert è un appassionato di Tolkien e del Signore degli Anelli e quindi lui l'ha omaggiato cantando proprio con i Saving Grace Ramble On, che era contenuto in Led Zeppelin 2, e gli ha detto: guarda, faccio questa cosa giusto perché siamo accomunati da questa grande passione, però scordati tutto il resto. E Stephen Colbert ha cominciato ad inserire il coltellino nella piaga e gli ha detto: ma come, ma davvero non tornano più le Zeppelin? E lui ha detto: basta, basta, non tornano più, punto e stop, accontentati, facciamola finita. Sono le 17 da 20 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero.

Ma quanto fuori erano questi qui, quanto ci piacciono i Clash, quelli di Rock the Casbah qui su Radio Easy Rock. Qualcuno ci aveva spaventato negli ultimi tempi, quel qualcuno erano i Grease Van Fleet, e poi invece controordine, signori, non solo non ci separiamo, ma facciamo pure un nuovo singolo, Play Your Games.

0: I fratelli Kishka, ovvero Greta Van Fleet, questa è la loro Play Your Games.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Let's go! Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Sofì.

0: di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

In alto le mani e pure i cuori, ci sono i Queen, quelli di I Want It All. Che cosa collega i Queen ai Kings of Leon? Silenzio. Nulla, direte voi. Sì, effettivamente non granché, va detto, due pianeti diversi, fisicamente pure due continenti diversi. Però c'è una cosa che questa mattina mi ha fatto pensare a questo collegamento, e cioè una dichiarazione di Caleb Followill, proprio dei Kings of Leon, che diceva: io quando vado in tour mi sento terribilmente solo, guardo tutto il pubblico dal palcoscenico eccetera e provo un'esperienza di solitudine che per me è difficilissima da verbalizzare. Ed era, guarda caso, una cosa che aveva affermato anche Freddie Mercury, per quanto lui fosse sicuramente un animale da palcoscenico, tutto quello che volete, però anche lui aveva detto che spesso e volentieri in tour, ma anche nella sua vita, per tutta questa fama, tutto questo successo, quello che provava di più era per l'appunto la solitudine. E poi alla fine i Kings of Leon su questa solitudine ci hanno fatto anche una canzone durante il tour del 2007-2008, che è diventata questa Use Somebody.

0: tutti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
9: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it. All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
11: Fino al 24 giugno, ogni

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler.
3: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
4: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
5: Sì, usato certificato e garantito.
4: I chilometri sono reali?
5: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
4: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
5: No, oltre 300. Pronte da guidare.
4: Prova superata. È la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Mr. Tom Petty and the Heartbreakers, questa Mary Jane's Last Dance qui su Radio Easy Rock. Tra poco anche l'arrivo della nostra redazione con tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Subito invece tornano loro, The Bridget Calls Me Baby, I Dance With Another Love.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
5: News. Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli. M'inchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti ha aggiunto diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Personaggio, come dire, un po' combattuto, un po' strano, che era entrato in una bruttissima storia, poi ne è uscito, ma non del tutto, insomma, è un personaggione così. Del resto il rock and roll accoglie anche personaggi del genere. Sono le 18 da 4 minuti, siete su Radio Easy Rock e io vi voglio ricordare che oggi, essendo giovedì, questa sera c'è la replica. A partire dalle 21 vi invitiamo a salire a bordo del nostro taxi, quello che sfreccia nella notte, quello che vi porta in giro per strade malfamate, ma soprattutto per vere e proprie perle del rock and roll e per qualche storia che magari non conoscevate o che forse non avevate mai sentito raccontata così. Salite a bordo questa sera a partire dalle 21, Crosstown Traffic Chaos. Adesso The Jet. Get your-

0: 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
1: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
0: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
1: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
2: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
6: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
7: Sono

0: impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
5: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
9: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
10: Alubona, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubona.si.
11: Radio Easy Rock, viabilità.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buonasera, risolti gli incidenti segnalati in precedenza, dunque si verificano per il solo traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, rallentamenti sulla A4 Brescia Padova tra Verona Est e l'Auto Brennero in direzione Milano. In direzione Trieste ancora si rallenta sulla A4 Venezia Padova tra la A13 e la A57 tangenziale di Mestre e proprio sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano ancora code per traffico tra Castellana e la A27. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, diverse le chiusure previste per la sera sulla tangenziale di Mestre. Questa notte verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, con deviazione del traffico attraverso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre oppure Spinea sulla A4. E ancora questa notte sulla A57 dalle 22 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per lavori. Deviazioni verso Spinea e instradamento per il rientro in A57 alla stazione di Mira Oriago. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Radio Easy Rock.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con Len Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it. A Monfalcone e a Trieste.
7: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
12: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
13: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
14: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
13: Sì, usato certificato e garantito.
14: I chilometri sono reali?
13: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
14: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
13: No, oltre 300, pronte da guidare.
14: Prova superata, è la verità.
15: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
16: Ma dove siete?
17: Siamo ancora in coda.
16: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
18: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
19: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
20: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
21: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
22: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
23: Fino al 24 giugno, ogni

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Ben trovati, cari Easy Rocker. Posso darvi un passaggio? Io e il mio taxi siamo pronti a portarvi lungo le impervie strade del rock and roll per le prossime 2 ore. Io sono Claudia Valentini. Voi siete su Radio Easy Rock. E questo è Cross Town Traffic Chaos.

uomo con taccuino in vista. Ecco qui, si accomoda e scrive. È la storia di un grande amore, è il mio quinto romanzo, mi dice. Ah però, dico io. E come finisce? Benissimo, con loro due che si sposano. Una tragedia, insomma. Dove ti porto, amico?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Su Radio Easy Rock, Cross Town Traffic Chaos.

Avete bisogno di buttare un po' di polvere sotto il tappeto? Tranquilli, possiamo prestarvi la nostra. Anzi, potremmo andare in prestito dai Rolling Stones e magari raccontarvi di Ian Stewart, detto Stu. Se il nome ti dice poco, è perché la storia ha voluto che fosse così. E questa storia si chiama Andrew Long Oldman, ovvero il super manager dei Rolling Stones. Stu è uno dei fondatori dei Rolling, insieme al leggendario Brian Jones e ai soliti noti. Peccato che il ragazzo sia un pelino bruttarello, un po' sgraziato, poco curato nel vestire. Insomma, non è glam e meno ancora è fashion. Oldham poi ha una fissa. Gli Stones all'epoca sono 6. Troppi, soprattutto per combattere contro, come si chiamavano? Ah sì, i Fab Four. Troppi sassi rotolanti, no, uno almeno bisogna sacrificarlo. E la scelta cade su quello meno adatto a fare il belloccio con le donne, il povero Stu. La versione ufficiale è che se ne va lui, ma la verità prima o poi viene a galla e quindi te l'abbiamo spiattellata noi. Certo, per fortuna c'è un lieto fine. Stu rimane per un sacco di tempo con gli Stones, fa da road manager e molte volte suona anche il pianoforte nei loro pezzi. Insomma, è un addio molto rock and roll.

Ogni sera passo da quest'argine e le vedo. Camminano vicine, qualche volta sorridono, o magari così mi sembra. Altre volte si affrettano come se qualcuno le seguisse. Un po' le invidio. Sembrano due che hanno capito perfettamente il significato della parola noi.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

Siamo a San Francisco, California. Sul finire degli anni Ottanta, due ragazze con le idee piuttosto chiare, la bassista Krista Hillhouse e la chitarrista Shauna Hall, amiche da un certo periodo, prendono una decisione. Mettiamo su una band. Ah, ma no, non una band qualunque. Una band rock. Qualcosa che si ispiri un po', ma sì, sai, a quelle atmosfere punk del passato. Ah, qualcosa che faccia un sacco di casino. Sì, ma non troppo da non far risaltare una bella chitarra pulita. Detto, fatto. Qualcuno dice loro che sì, effettivamente, conosce una brava batterista, fammi pensare, Wanda Day. Adesso manca solo una voce. Ah, trovata! Linda Perry. Per il loro primo incontro decidono che non sarebbe male trovarsi in un parco. Quello di Bay Area è assolutamente perfetto. Dopo i primi convenevoli, le ragazze iniziano a discutere fitto fitto. In quel parco ci sono solo loro. No, non è esatto. In quel parco, lì vicino, c'è una famigliola molto per bene. Papà, mamma e un bimbo. E come tutti i bimbi, anche quello mette le mani dappertutto. Anche su quello che sembra un pezzo di pizza avanzato. Ma la mamma è pronta. Non toccarlo! Ci sono i piccioni. E poi ci sono quelle là. Quelle là sono appunto le ragazze che discutono. Si guardano intorno e notano una cosa. Sono le uniche californiane non bionde. Ah! Abbiamo deciso! Ci chiameremo le quattro non bionde. Le four no blondes, appunto.

0: entra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
2: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
3: Sì, usato certificato e garantito.
2: I chilometri sono reali?
3: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
2: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
3: No, oltre 300, pronte da guidare.
2: Prova superata, è la verità.
1: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
4: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Dimmi, conosci Florence? No? Allora te la presento. Florence Leontine Mary Welch, nata a Londra il 28 agosto 1986. Tutto sommato, Flo è una bimbetta a modo, però già da piccola mostra qualche intemperanza. Per esempio, non riesce a rimanere seduta per molto tempo e soprattutto non è per nulla disposta a studiare le cose pallose che le propina la madre. Del resto, quella è una professoressa e di storia rinascimentale. Sì, signore. Quando le viene diagnosticata una forma lieve di disprassia e di dislessia insieme, trova finalmente il coraggio e la scusa buona per annunciare a tutti che lei, in fin dei conti, deve darsi alla musica. Eh sì, perché la cadenza, il ritmo, sai, mi aiuta. Poi soprattutto il rock, cioè, questo mi aiuta proprio a superare i disagi, capito? Mi dà un ritmo nel parlare, insomma, mi fa superare gli svantaggi che sono arrecati dalle mie due patologie insieme. L'occasione perfetta arriva quando si fidanza con un chitarrista, il quale la porta spesso con sé in studio. Lì conosce Isabella Summers, anche lei musicista, e le due si trovano benissimo. Diventano inseparabili e presto la buona Isa si rende conto che l'amica ha una voce di rara bellezza. Dopo qualche mese fondano la loro band. Inizialmente la chiamano Florence Robot and Isa Machine, ma poi decidono che Florence and the Machine può bastare. Ben fatto!

Due ragazzini adolescenti con la mamma che rimane a terra. Mi paga la corsa in anticipo e indica per bene l'indirizzo dove portarle. Salgono felici, profumano di mimosa, di qualcosa di fresco. Le sento mentre si confidano piccole vite. Un po' le invidio.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.

0: ne avete davvero 300 in pronta consegna?
1: No, oltre 300. Pronte da guidare.
0: Prova superata. È la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Cross Town, Traffic, Chaos.

Ebbene sì, anche le rockstar si deprimono. Prendi Dave Gunn, per esempio. È agosto ed è il 1995 e lui è rintanato in casa da giorni. Sì, ammettiamolo, non è proprio uno dei suoi periodi più felici. La moglie ha chiesto il divorzio. Il nuovo album che la sua band sta cercando di realizzare non decolla. Lui si sente in colpa perché non è presente a se stesso quando va a provare in studio. È tornato a casa da una clinica per provare a disintossicarsi e ha trovato tutta la sua bella villetta svaligiata. Insomma, potrebbe decisamente andare meglio. Decide quindi di chiamare la mamma e lei si dice che lo intrattenga al telefono per circa 2 ore. E lo sai come sono le mamme. E quella volta dovevi fare così e questa volta invece hai fatto colà e tu non sei proprio per niente bravo e non sei assolutamente diligente, sei un buono a nulla. Insomma, è la mamma che t'aspetti. Lui si scola una bottiglia di gin, ci piglia dietro qualcosa, tanto per rincarare la dose e qualcuno lo trova con un taglio di qualche centimetro sui polsi. Naturalmente non si è fatto nulla, ma ha imparato la lezione. E infatti di lì a poco uscirà Ultra, uno degli album più belli dei Depeche Mode. Qualche tempo dopo incontra anche la sua nuova moglie. Insomma, tutto è bene, eccetera, eccetera. Però, dice il saggio, se hai una brutta giornata, prima di chiamare la mamma, pensaci.

Sale in auto tranquillo, biascica un indirizzo e ascolta la radio. Ah, questa canzone mi ricorda un amore di gioventù. Pensi, ero al liceo. Questa tipa qui mi piaceva tantissimo, però stava con un altro. Ultimamente l'ho beccata sui social. Terribile. Per fortuna è andata male. Sì, amico, a volte è una fortuna che le cose non vadano come vogliamo.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Questa storia ci porta al 7 giugno del 1969. Il supergruppo dei Blind Faith con Eric Clapton, Ginger Baker, Rick Grech e Stevie Winwood tiene un concerto gratuito a Hyde Park. Quello stesso giorno i ragazzi pubblicano anche il loro album e si intitola proprio come loro, Blind Faith, e l'album non passa inosservato. Più che la musica a far rimanere tutti secchi è la copertina. Ritrae una ragazza piuttosto giovane in topless e ricordati, siamo nel 1969. In mano tiene il modellino di un aereo con una forma, come dire, che ricorda qualcosa. La cosa scatena non poche critiche e anche qualche protesta durante il concerto di Hyde Park, ma porta soprattutto al disappunto e al disagio di un ingessato Eric Clapton, che desidera, naturalmente, che a colpire il pubblico sia prima di tutto la musica e fin da subito si dichiara contrario a quell'idea. La cosa monta così tanto da generare leggende. Una delle tante è che il gruppo tenga schiava la ragazzina facendo credere a tutti che sia una groupie. Un'altra dice che l'adolescente è solo la fidanzatina ufficiale di Clapton, il quale è naturalmente costretto a negare. Tutte fandonie, tutte malelingue, dicono i Blind Faith. Però tutte queste cose non impediscono al disco di scalare le classifiche. Ma in America la casa discografica lo fa uscire con una copertina un po' diversa, giusto così, per non rischiare. E poi, magari, per non inimicarsi il signor Eric Clapton.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

due splendide drag queen. Che onore, dico. Sorridono compiaciute. Le parrucche perfette non fanno una piega. I lustrini, invece, sembrano scorrere a fiumi negli interni dell'auto. Chissà per quanto tempo ne troverò traccia. Anche il profumo non scherza.

0: Cari Easy Rocker, questa era l'ultima corsa del nostro Cross Town Traffic Chaos per stasera. Da me, Claudia Valentini, l'augurio di una buona nottata. A risentirci a domenica prossima. Vi aspetto alle 21, qui su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.